Questa mattina, durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati.